0: Presente, futuro, present continuous.
1: What's it all about, boy? Elucidate!
2: What's this all about, huh?
0: Uno speciale dedicato alla prima edizione del Festival dell'Arte Contemporanea. 3 giorni di incontri per parlare di contemporaneo, sistema dell'arte e prospettive.
3: Yes, that's right. Oh, yes, sir. Oh, yes, sir.
4: What the hell was that?
5: Carlos Basualdo fa parte, insieme ad Angela Vettese e Pierluigi Sacco, del comitato scientifico della prima edizione del Festival dell'Arte Contemporanea. Abbiamo parlato con lui di musei e mercato, dei rischi e delle prospettive del sistema dell'arte contemporanea, di scuole curatoriali ed arte sudamericana.
6: Mi chiamo Carlos Basualdo e sono il curatore d'arte contemporanea al Museo di Filadelfia. Sono insegnante allo UAP, dove insegno un corso sulla storia delle esposizioni e membro del comitato scientifico del Festival di Faenza. E sono contento perché vedo che c'è un interesse dalla parte del pubblico e mi sembra che si sta riuscendo a creare un clima molto interessante di scambio veramente, non soltanto a livello delle conferenze ma anche a livello di quello che succede in città. La città è molto adatta perché è una città piccola, molto bella, gli spostamenti sono molto semplici e mi sembra che si sta riuscendo a creare una certa densità di incontri tra il pubblico, i panelisti, i partecipanti, che un po' era la finalità. Oggi mi sembra che sarà una giornata centrale perché è la prima giornata non lavorativa, allora vedremo un po' come riesce a reazionare la città in relazione a queste attività. E poi ci sono tante cose da migliorare, questa è soltanto la prima edizione, allora siamo tutti consapevoli del fatto che questa edizione soltanto ci permetterà di incominciare un lungo percorso. La cosa fondamentale è di imparare per vedere come possiamo fare le cose migliori il prossimo anno. Tradizionalmente c'è una relazione tra il museo alla proprietà della sua collezione e questa proprietà rappresenta l'identità e questo del museo è anche collegato all'identità civica in qualche senso. Io credo che siamo in un momento nel quale la relazione tra identità e proprietà deve venire ripensata perché

Siamo in un mondo nel quale la nozione stessa di identità forse dovrebbe essere ripensata, in un modo forse più prospettivo, meno collegato a una tradizione, meno collegato a una sorta di passato, tante volte immaginario soltanto, e nel senso di un presente futuro, come il tema del festival. Allora, penso che questo, che sembra una questione molto generale, ha aspetti molto specifici quando pensiamo in una collezione. Moltissimi musei stanno avanzando in questa direzione, e allora credo che da una parte le limitazioni che ci impongono il mercato in relazione alla possibilità di acquisire delle opere possono essere anche uno stimolo per pensare queste questioni di un modo più preciso. Abbiamo incominciato a ragionare sulla relazione tra i musei e il mercato, e credo che negli Stati Uniti viene di qualche modo regolata attraverso un certo regolamento, delle norme che credo sono importanti da seguire, e credo che i rapporti sempre ci sono. Non sono compartimenti fissi, stanchi, separati, ma penso che i rapporti debbano essere molto chiari, e penso che ci sono rapporti che possono stabilirsi e altri che è meglio non stabilire. Allora, per esempio, il Walker Art Center di Minneapolis stabilisce che le gallerie possono patrocinare eventi che si possono fare in relazione a una mostra, come dire una cena o anche pubblicità, ma non possono partecipare della produzione della mostra stessa, tanto sia la produzione delle opere come la produzione del catalogo. E quello vuol dire che può partecipare negli eventi collaterali, ma non sul contenuto. E mi sembra importante, perché questo permette ai curatori, credo che è semplicemente una cornice che ha la funzione di permettere una certa libertà e anche una certa autonomia. E io sono convinto del fatto che questa autonomia bisogna difenderla. Questo può essere capito in un modo anche paradossale, perché tantissimi artisti moderni hanno cercato di andare oltre l'autonomia dell'arte. Ma io credo che all'interno del lavoro museale è importante allo stesso tempo mantenere questa autonomia, capita come una certa indipendenza del potere economico, ma anche del potere politico, per giustamente essere capaci di stabilire dei collegamenti più effettivi, più profondi con la società. Il Walker Art Center, che ha una serie di regolamenti molto chiari, ma anche flessibili, non vuol dire che siano rigidi, stabilisce che ci deve essere un certo percentuale di opere che non si può andare oltre un certo percentuale di opere che appartengono, vuol dire che sono cortesia della galleria, vuol dire che sono in vendita, perché semplicemente quello cerca di evitare che il museo si trasformi in una sorta di estensione della galleria. E sicuramente non abbiamo che da imparare dagli altri. Quello mi sembra veramente fondamentale, e veramente io ci credo. Voglio dire, mi sembra che era Lambadieu che diceva che la verità si presenta come un supplemento a una situazione determinata. Voglio dire che di qualche modo si deve concepire come qualcosa che non appartiene al sistema, viene da un'altra parte, ma che ci permette di capire il sistema di modo più preciso. E io sempre ci ho creduto a questa cosa, voglio dire che la verità sulle persone, la verità sulla situazione non necessariamente deve venire dall'interno della situazione. E allora la difficoltà è semplicemente essere aperti, voglio dire, come persone, ma anche come paesi, come istituzioni, essere aperti per cercare di vedere quali sono le cose che si possono incorporare e come incorporarli di modo organico, no? Non soltanto come frammento, ma veramente come esperienze alla fine assunte, incorporate al dispositivo dal quale vengono prese. Certamente è difficile per quello, perché deve essere un processo di incorporazione dire quali sono gli aspetti specifici, ma sì, credo che sarebbe bellissimo capire dell'Italia la flessibilità, una flessibilità produttiva, una flessibilità creativa, nel senso di non una flessibilità vuota o una flessibilità che viene della non proposizionalità, ma una flessibilità che è sempre propositiva.
È importante capire degli Stati Uniti una certa struttura, un certo confrontarsi tra le parti, anche un certo rispetto al merito. È importante forse capire dell'America del Sud la capacità di produrre anche nelle situazioni più terribili e una volontà di una fiducia nelle possibilità della creazione che va oltre qualsiasi cinismo. Voglio dire, in termini molto generali, ma poi certamente si potrebbero dire cose molto diverse. Il mercato ci vuole fare pensare che tutti i problemi sono pratici, che non ci sono altri problemi oltre i problemi pratici. Quello è ideologico, è in se stesso ideologico. Il mercato vuole nascondere la sua propria ideologia attraverso un enfatizzare la praticità. Io credo che bisogna rivelare il sostrato di ideologico che è il fondamento di questa nozione di estesa, di praticità, ed interrogarla, perché alla fine mi sembra che nella sua apparente verità non fa che nascondere un mondo di menzogne. Il curatore, come lo capiamo adesso, è un po' un riflesso della figura del curatore indipendente, che è stata un po' una, per dirlo così, una posizione delineata sulla fine degli anni 60. Prima i curatori non erano diversi, voglio dire, facevano un lavoro molto diverso all'interno dei musei. Fino agli ultimi anni di quella decada, i personaggi che facevano questo lavoro si pensavano come critici o come mediatori. Sono quegli anni, gli anni nei quali si incomincia a pronunciare il nome del curatore. Allora ci sono tantissime scuole che cercano di insegnare questo mestiere, il quale è assolutamente comprensibile, perché ci sono scuole per artisti, ci sono scuole. La sfida delle scuole è cercare di mettere insieme un certo livello di riflessione sulla storia dell'arte, ma sulla storia dell'esposizione, insieme a aspetti pratici, e anche cercare di capire che quella figura del curatore indipendente è una figura storica, che potrebbe essere che la situazione adesso non è così adatta a quel tipo di lavoro, ma che ci sono altre possibilità che quel tipo di lavoro ha iniziato che si possono portare avanti. Allora, un livello di riflessione critica, una conoscenza della storia dell'esposizione, della storia dell'arte, che ci permette di riflettere su queste questioni, e anche una relazione con la pratica. È difficile combinare, mettere insieme tutti quegli aspetti, e io non so se c'è una scuola che riesce veramente a lavorare a tutti questi livelli. Penso che le scuole sono giovani e stanno anche loro in un processo di sviluppo. È diverso, ma allo stesso tempo c'è un linguaggio comune, soprattutto tra i giovani, voglio dire le persone che hanno tra i 25 e i 35 anni, hanno un modo di capire la curatela abbastanza simile. Un modo di capire la curatela di un modo molto dialogico, che ha da vedere molto con il linguaggio, con un lavoro molto di avvicinanza con l'artista. Anche c'è una certa sfumatura del ruolo dell'artista, del curatore, che io penso che potrebbe anche essere produttiva. Molti artisti si mettono a curare delle mostre, molti curatori fanno delle mostre che anche hanno un certo livello di autorialità. Allora, io credo che c'è un linguaggio comune, e quello mi sembra molto interessante. Certo, ci sono delle inflessioni, delle declinazioni diverse, ma la possibilità di sviluppare un linguaggio comune c'è, mi sembra.

Tropicalia è un, per dirlo così, una sorta di momento nella cultura brasiliana nella quale si produce la coincidenza di diverse manifestazioni culturali che hanno la finalità di ripensare l'identità del Brasile ma come un processo allo stesso tempo aperto e moderno. Questa è la definizione più... Adesso, ho parlato tante volte di Tropicalia, ma penso che adesso con alcuni anni di distanza riesco a sintetizzare molto, molto meglio che quei momenti che dicevo ogni volta che mi chiedevano della Tropicalia dicevo una cosa diversa. Voglio dire, ho sempre voluto fare la mostra perché dal momento che sono entrato in contatto con le opere di Elio Tissica e Lisa Clark. E nel 92 ho viaggiato al Brasile per vederle, e, voglio dire, ho capito che c'era qualcosa fondamentale in quei lavori, ma che dovevano venire pensati nel contesto nel quale erano stati prodotti. E allora quello non era così facile perché i finanziamenti, la ricerca, eccetera, eccetera, ma penso che finalmente abbiamo potuto fare una delle versioni possibili della mostra. La mostra è iniziata a Chicago, al Museo d'Arte Contemporanea. È stato Francesco Bonami, un italiano, a veramente aiutarci, a stimolare, a sostenere il progetto a Chicago. Poi è viaggiata a Londra, poi a Berlino, poi a New York e poi è arrivata a Brasile. Do coração igual ao nosso a palpitar. È una cosa che soltanto noi curatori l'impariamo col tempo, no? Ci piace vedere che le persone vanno all'inaugurazione. Londra è stato bellissimo perché non soltanto c'era la mostra, ma c'era tutto un festival di musica organizzato. C'erano degli eventi collaterali che avevano una importanza veramente straordinaria. Caetano ha suonato lì, anche Tom Sei, anche Gilberto Gil ha suonato, e poi c'era un festival di teatro e poi c'era un festival del cinema. Allora è stato veramente come io l'avevo pensata, e allora io sono molto contento di Londra. Rio certamente ha avuto un impatto molto diverso perché la Tropicalia alla fine si è fatta a Rio, e anche mi sembra molto positivo. Gli Stati Uniti è molto diverso New York da Chicago. Allora non so se sono in condizione di valutare qual è stato l'impatto, penso che quello si valuta col tempo, ma per me la cosa più bella è sentire di persone che l'hanno vista, che, come questo che mi hai appena detto, che hai avuto l'opportunità di vederla a Rio. Quello mi sembra molto bello come idea, voglio dire, il fatto che una mostra che è stata fatta sul Brasile, a Chicago, praticamente prodotta a Chicago da un argentino, poi può essere stata vista in Brasile da un italiano. E adesso è incominciato tutto un processo di rivalutazione. Adesso, voglio dire, Alex Alberro, che era uno dei relatori del festival, e mi diceva che lui stava insegnando a Columbia un corso sull'arte costruttiva sudamericana. Le cose sono cambiate molto. Adesso Oiticica Tropicalia, l'opera si trova a Tate Modern, è una delle opere della collezione. Allora, c'è stato un processo di rivalutazione dell'arte che è stata prodotta, dell'arte moderna e contemporanea sudamericana, molto molto molto molto notevole. Anche io sono, voglio dire, tante altre persone siamo stupiti di vedere che è successo così velocemente quando all'inizio sembrava così difficile. Penso che è parte di un processo molto più esteso di ripensare il canone, e forse una delle questioni più interessanti all'interno del sistema dell'arte che è successa negli ultimi 10 anni.